0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. J-R.

0: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: This is a song called Plush.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
4: She's bringing it in again.
5: Gets her car tuned up once a week.
4: She asked for a friend here personally.
5: It's like the way he rotates his tires.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa!

0: Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Salita del volo con destino alla fine.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

fire and you've been for me for all this time.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu con

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio, temperature in diminuzione. Affidabilità media.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta ed ascolta.

spazio alla nostra comunità. 920-461-90-515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: tu ed io, addio.
1: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Tillamma. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come una pubblicità personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto

0: bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso Fa Buon Sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso Fa Buon Sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate, cioè fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento, di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che a uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente, a un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non tutto il resto della sera. Questa me la ricordo.
0: Vabbè, sì. Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo. Però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento, cioè è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, tanto il mondo è uno con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare, cioè tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri. Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così per da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Quindi dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo,
1: noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia. Mentre noi in Liguria diciamo a Spezia,
0: senza. Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unicamillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unicamillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare, diciamo, particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche, sai, per esempio.
1: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno, certo, già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film, ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono nella parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla, certo, salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore, ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua abbiamo iniziato a conoscere professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti, e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive, sì, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del cuore.
1: E ovviamente,
0: no?
1: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti, sì, ho chiamato, Petra significa programma strategico educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è, sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome, allora, di missione spaziale,
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sì. Sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma sì. Ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte. Ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Millus sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio, tutte queste nuove cose. Io voglio dire, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Brenham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni militari annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino, due le persone morte a Zaporizhia. La Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti. Ancora per oggi in vigore la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli 2 giorni che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,44%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Lo sport e il calcio: posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato. L'Olimpico, la Roma, ha battuto per 4-0 la Fiorentina. La Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
4: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà, studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
5: Trasmettiamo adesso la replica della 13ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 6 gennaio 2026.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e bentornati all'Almanacco del Giorno Pop, il programma di Radio Incontri in Blu che vi accompagna nel mondo della cultura pop, parlando di dischi, film, libri o fumetti che sono usciti in quella settimana dell'anno. Questa puntata, la numero 13, è una puntata un po' particolare perché è la prima del 2026, quindi intanto vi facciamo gli auguri per un buon anno nuovo. Peraltro andiamo in onda nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, quindi vi facciamo gli auguri anche per l'Epifania. E quindi abbiamo pensato, io, Alessandro Ferri, e il mio compagno di avventure
1: Carlo Pasqui,
0: di fare un piccolo resoconto di cose pop del 2025, quindi per esempio l'uscita di certi film oppure anche la scomparsa di certi artisti importanti. Cominciamo con la parte dei film e quindi mi rivolgo a Carlo. Di cosa parliamo? Quali sono stati i film da ricordare del 2025 o comunque qualcosa che è attinente al mondo del cinema accaduto nel 2025?
1: Allora, in questa puntata di Almanacco dell'anno pop, dell'anno 2025, ripercorriamo un po' i film che sono usciti in questa ultima stagione. Alcuni magari ancora sono nelle sale, quindi magari è anche un buon momento per recuperarli. Penso appunto ai vari Avatar, il film di Checco Zalone, che abbiamo visto da poco anche con Alessandro, ma comunque sono dei film che ancora sono in sala, quindi è anche un buon momento per dare una mano ai nostri cinema, come abbiamo sempre detto, soprattutto se uno va a quelli locali,
0: ancora meglio.
1: Comunque in questo 2025 ce n'è stati di ogni, perché abbiamo avuto il ritorno di tanti film di supereroi con anche dei risultati molto altalenanti, possiamo dire, perché abbiamo avuto anche i ritorni di alcuni film Marvel che non hanno riscosso un grandissimo successo,
0: quindi sembra quasi che si stia un pochino diminuendo l'ondata dei cinecomics Marvel.
1: Allora, da una parte mi verrebbe da dire di sì, soprattutto di quelli Marvel, perché diciamo che lì c'è un po' di confusione in questo momento rispetto agli anni passati, anche se comunque il risultato dei ritornati Fantastici 4 non è malissimo.
0: Poi Fantastici 4 secondo me anche è una parte un po' particolare dell'universo Marvel, perché ha avuto diversi ostacoli, diciamo, proprio la specificità dei personaggi.
1: Allora, fumettisticamente sono fra quelli che hanno più successo, storicamente.
0: A livello di cinema, però...
1: A livello di cinema hanno sempre avuto problemi, perché comunque è difficile gestire una famiglia di 4 persone con le loro dinamiche, e in più, appunto, in quest'ultimo poi a un certo punto ci sarà anche la parte dei figli, che è fondamentale, insomma, della loro storia. Però, a parte questo, al contrario, sembra che ci sia una rinascita della controparte della Marvel, cioè la DC Comics, quella per capirsi di Batman e Superman. Quest'anno è uscito il primo film della nuova era di James Gunn, che è il nuovo direttore creativo
0: di Superman,
1: del nuovo direttore di Warner, quindi da DC, e regista di Superman. Ma James Gunn, chi ha seguito appunto i cinecomics, è famoso per i Guardiani della Galassia, e ha fatto questo primo Superman che è molto particolare, perché è diventato virale in quanto personaggio buono. È stata una cosa ganza, perché a un certo punto ti ritrovi, Alessandro mi guarda perché già sono due puntate che dico ganza, questa parola non gli piace, sono boomer,
0: confermo.
1: Però è stato, insomma, interessante questa cosa, che ci siamo ritrovati con i video virali su TikTok, su Instagram, sulle vari social, con atti di buonismo, detto in senso,
0: quindi,
1: positivo.
0: Insomma, è troppo pascioccone questo Superman,
1: è diventato una sorta di idolo del buono, e quindi questo anno, diciamo, è finito anche un po' con questi buoni sentimenti che ritroviamo in vari film. Uno dei film che assolutamente dovete recuperare, che in qualsiasi classifica leggerete lo trovate nei primi tre posti sempre, è Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Ma è un film generazionale, c'è un confronto fra l'adulto e il giovane, e c'è molti temi attuali con il personaggio di Benicio Del Toro meraviglioso. Poi altri film che invece tornano dopo tanti anni, abbiamo per esempio 28 anni dopo,
0: che è il sequel.
1: Il sequel, che anche quello lo trovate in tutte le classifiche. Quello devo dire che lo devo recuperare, a breve lo recupererò, però sono molto curioso perché si trova veramente da tutte le parti fra i migliori film del 2025. E un film che abbiamo visto con Alessandro invece, che in Italia non ha fatto un
0: successo. Questo consigliato dal Manacco del Giorno Pop.
1: Esatto, da entrambi, perché l'abbiamo visto proprio insieme. La trama finisce di Wes Anderson invece, che non ha avuto,
0: che tra l'altro in questi giorni è già disponibile su Sky Cinema, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Vabbè, come tutti i film di Wes Anderson un po' particolare, insomma, ci vuole anche di seguire una trama che, come dice il nome stesso, non è particolarmente accessibile, potremmo dire così. E niente, quindi Carlo, per concludere questo blocco sul cinema del 2025, c'è qualcosa che salvi di quest'anno? Tra l'altro, assolutamente dobbiamo ricordare che anche l'anno in cui è venuto a mancare David Lynch, quindi uno dei grandi maestri del cinema americano e internazionale, l'avrete sentito nominare magari per Twin Peaks, ma vi consigliamo di vedere tanti altri suoi film che non sono mai banali, alcuni forse anche un pochino più di difficile accesso. Sicuramente uno di quelli più godibili, o meglio diciamo più tradizionali, è Elephant Man, ma possiamo pensare anche ad altre proposte, per esempio Blue Velvet, oppure appunto Cuore Selvaggio, eccetera. Tu Carlo, quindi...
1: No, allora, di quest'anno sì, a parte Lynch, che con Alessandro abbiamo potuto vedere diversi
0: al
1: film.
0: Cinema, al cinema, questa è la cosa bella, quest'anno cinema, tanti sono stati riproposti al cinema.
1: Proprio per la scomparsa è stata un po' fatta una rassegna, abbiamo rivisto molti film che, appunto, come dice Alessandro, sono particolari perché alcuni sono meravigliosi, altri sono comunque belli, però esci e ti guardi dicendo cosa ho visto.
0: Perché ma questo è il classico metodo Lynch.
1: Esatto. Però ecco, di questa stagione, diciamo, c'è sia dei molti pro e dei contro. Intanto non l'abbiamo detto, ma anche questi sono recuperabili da poco, è stato anche l'anno di Lilo e Stitch, che è stato un successo comunque planetario, per quanto appunto molto simile al cartone, però
0: diciamo, il live action.
1: Quindi, diciamo, quello diciamo è uno delle scommesse riuscite, ora poi non parlerei proprio di scommesse, però
0: veramente.
1: Diciamo nello stesso anno che Lilo e Stitch ha avuto il successo, anche l'anno di Biancaneve, che è stato un flop assoluto, penso uno dei più grandi flop della Disney. Però invece un altro live action molto che ha funzionato, il Dragon Trainer, però è stato anche l'anno per tornare in Italia di Follemente, che anche quello è stato un bel successo e lo trovate ora su Disney Plus, mi sembra, quindi è facilmente recuperabile, che sostanzialmente
0: si ispira ad Inside Out.
1: Esatto,
0: Follemente è il film di Paolo Genovese su diciamo c'è questa coppia che si incontra con Pilar Fogliati e che sostanzialmente fa vedere, si vedono diciamo i loro sentimenti come delle persone che quindi stanno nella loro mente, dialogano e quindi partecipano a questa cena galante.
1: Come dice Alessandro, giustamente si ispira a Inside Out, non è neanche, cioè è proprio dichiarato, perché si vede, però non lo guardate con i bambini perché
0: sì,
1: le tematiche sono da adulti.
0: È un Inside Out per i grandi, sostanzialmente. A questo punto allora direi di passare al brano musicale. E il brano sarà ovviamente un omaggio a David Lynch, un brano strumentale. Noi non siamo di solito molto propensi a proporre brani strumentali, ma questo è bellissimo e, come dicono i giovani d'oggi, è iconico, ovvero la colonna sonora, il main theme di Twin Peaks, scritto da Angelo Badalamenti, che appunto ha accompagnato l'esperimento di Lynch per la televisione. Twin Peaks era un portare sul piccolo schermo il cinema di ricerca, che ebbe un successo straordinario all'epoca. Twin Peaks rimane uno dei prodotti più interessanti proprio della cultura pop di sempre, in particolar modo la prima stagione, ma anche la terza. Come sapete, pochi anni fa Lynch è stato in grado di tornare su Twin Peaks e dare anche in qualche modo una conclusione a una serie che di fatto non si era mai realmente conclusa, e quindi la canzone merita di essere ascoltata. Quindi, con il tema di Twin Peaks, Angelo Badalamenti.

Abbiamo ascoltato il tema di Twin Peaks, appunto come omaggio a David Lynch che ci ha lasciato nel 2025, e quindi proseguiamo con la nostra puntata dedicata a figure legate a quest'anno nella cultura pop. Nell'ambito della musica abbiamo una serie di personaggi da ricordare inevitabilmente. Uno di essi, e uno dei più grandi, è ovviamente Brian Wilson. Se non lo conoscete, andatevi a informare. Si tratta dell'anima dei Beach Boys, uno dei più importanti compositori e arrangiatori, quindi produttori e musicisti della storia americana del Novecento. C'è stato un periodo della musica pop, diciamo, soprattutto nel corso degli anni 60, in cui effettivamente Brian Wilson ha raggiunto delle vette inarrivabili. C'era una sorta di grande competizione creativa tra i Beach Boys e i Beatles, ed è una cosa incredibile perché facevano una gara a chi poteva produrre il disco più significativo, più all'avanguardia, pur rimanendo nell'alveo della cultura pop. E appunto si è arrivati a dei vertici con la pubblicazione da parte dei Beatles di Sgt. Pepper's e da parte dei Beach Boys appunto di Pet Sounds, che rimane ancora oggi un disco incredibile. Poi Brian Wilson si mette a lavorare su Smile, doveva essere un progetto mastodontico, lui parlava proprio di una forma quasi di musica classica, quasi di ricerca diciamo degna di un grande compositore, che purtroppo portò Wilson di fatto a ritirarsi dalle scene, a avere dei grandi problemi mentali. Tra l'altro Brian Wilson, vi ricordo, era anche sordo da un orecchio, quindi anche questa è una cosa interessante, perché uno dei più grandi musicisti, lui che proprio ha lavorato tantissimo sulla polifonia, sui dischi in stereo, all'inizio degli anni 60 ancora si facevano i dischi in mono.

0: neurocognitivi. Però sappiamo che anche se non poteva gestirsi da solo, ha continuato a suonare fino all'ultimo giorno. Altra figura che merita di essere ricordata per il 2025 è quella di Ozzy Osbourne, che è stato, come sappiamo, il cantante dei Black Sabbath, poi diventato famoso anche per la carriera solista e per la carriera televisiva con la nota serie The Osbournes che andava in onda nei primi anni 2000, che di fatto ha aperto la strada a tutti i reality show con personaggi famosi. Tuttavia Ozzy va ricordato anche per essere una figura dirompente in ambito musicale, una figura trasgressiva che ha portato certe tematiche nella musica rock che prima non esistevano, insieme agli altri dei Black Sabbath ovviamente, quindi anche tutta quell'estetica gotica che soprattutto in loro trovava la massima realizzazione. Era una persona straordinaria, questo si è visto anche nell'epilogo della sua vita, perché lui 2 settimane prima di morire è stato in grado di organizzare con tutti coloro che lo amavano, lo ammiravano, tanti grandi musicisti, un bellissimo concerto nella sua città, a Birmingham, al Villa Park, che è la sede dell'Aston Villa, della squadra di calcio. E in questo concerto tutti i proventi sono andati a un ospedale appunto della città, e Ozzy cantava con grandissima difficoltà perché appunto purtroppo si stava spegnendo, ma lui ha voluto esserci e 2 settimane dopo è morto veramente nella leggenda, perché in questi casi anche il funerale è stata una cosa molto bella. Potete trovare i video con la banda che suonava le canzoni dei Black Sabbath, una cosa veramente anche molto commovente, quindi una figura che merita di essere ricordata. Ora, un'altra figura, andiamo a parlare invece di musica italiana, che ha caratterizzato la fine di quest'anno, è ovviamente Ornella Vanoni, che è venuta a mancare, diciamo, molto avanti negli anni, ormai aveva raggiunto i 91 anni. Ornella Vanoni è una figura pubblica da tantissimi anni, negli ultimi era diventata anche piuttosto presente in televisione, essendo spesso ospite da Fabio Fazio e in altre trasmissioni, ma è stata anche una delle regine della canzone italiana dal punto di vista dell'interprete, in un'epoca in cui c'erano Milva, c'era Mina, c'era Iva Zanicchi e tante altre. Ornella Vanoni rappresentava un pochino, potremmo dire, la quota intellettuale, quella anche un pochino più raffinata, e questo l'ha portata anche a fare delle ricerche musicali piuttosto interessanti. Per esempio la fase in cui si avvicinò a Vinicius de Moraes e ad altri diciamo autori brasiliani, e il risultato è appunto La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che è uno sicuramente dei suoi capolavori. Poi questo ovviamente non ci deve far dimenticare per esempio le canzoni di Gino Paoli, che ha portato al successo, e anche tante altre. Quindi anche Ornella Vanoni ha lasciato un'impronta significativa nella nostra musica, era adorata, ammirata anche da tanti giovani artisti con cui di recente aveva pubblicato un disco, e quindi merita di essere ricordata da parte nostra. Io direi a questo punto che possiamo chiudere questo blocco con una canzone di uno dei 3 personaggi che ho citato. Quale avrò scelto, Carlo?
1: Io spero Ornella Vanoni, ma sono sicuro che avrei scelto Ozzy Osbourne.
0: Esatto, ho scelto una canzone meravigliosa.
1: Ormai ti conosco.
0: Vedi, ormai sono prevedibile. Ho scelto una canzone bellissima di Black Sabbath 4, se non ricordo male il nome del disco, che è Changes, che è una di quelle, diciamo, meno rumorose. Appunto, i Black Sabbath sono noti per uno stile piuttosto d'effetto, invece questa è una canzone più commovente. L'ho scelta anche perché poi proprio nel concerto di Birmingham della canzone è stata fatta una cover, noi ora ascolteremo l'originale, ma è stata fatta una cover da un artista che si chiama Youngblood, che è veramente stato uno dei momenti più coinvolgenti di quel concerto. Tra l'altro di quel concerto so che verrà presto pubblicato l'album e fatto uscire anche il film, diciamo, sostanzialmente la registrazione, e è stato veramente un momento molto bello. La canzone si chiama Changes e parla del fatto che nelle nostre vite avvengono dei cambiamenti,

E ogni cambiamento ovviamente ci porta a riflettere, ci porta anche a disperarci, anche a piangere magari, perché i cambiamenti sono sempre un salto nel vuoto, ma sono ciò che ci rende veramente esseri umani, quindi è anche giusto accettarli per quanto ci facciano soffrire. Quindi con queste parole molto filosofiche vi lascio e vi lasciamo a Changes the Black Sabbath.

0: Abbiamo appena ascoltato Changes dei Black Sabbath, che ovviamente ora io non voglio offendere i puristi quando ho detto io speravo Ornella Vanoni, ma da fan di Ornella Vanoni ovviamente, perché
1: io invece sono fan di Ozzy.
0: No, io negli ultimi anni
1: ovviamente ammiriamo tantissimo Ornella Vanoni. Per esempio non vi ho fatto nemmeno ascoltare Brian Wilson, che insomma è sicuramente uno dei più grandi, quindi dobbiamo fare delle scelte, quindi come ci sono, esatto, i cambiamenti, ci sono anche le scelte, quindi ogni tanto ne facciamo. Allora, a questo punto, Carlo, dobbiamo parlare invece dei libri o comunque di figure legate al mondo dei libri per il 2025.
0: Allora,
1: cosa ti viene in mente?
0: Sicuramente importante per questo anno, sia perché è finita la serie di 5 libri, sia perché è uscita la serie TV M Discurati.
1: Assolutamente, si tratta quindi di una delle operazioni editoriali credo anche di maggiore successo degli ultimi anni per Bompiani, perché comunque 5 libri, tutti non meno di 300 pagine, poi magari appunto bisognerebbe andare a vedere, il primo era il più lungo, mentre invece l'ultimo per esempio piuttosto breve, però credo che fosse nell'obiettivo originale di farlo uscire entro il 2025, perché poi era l'anniversario anche della liberazione ed è dedicato proprio alla storia della guerra di liberazione sostanzialmente. Un'operazione molto interessante, io ho letto tutti i libri e devo dire poi appunto non sono sempre allo stesso livello, diciamo, ci sono anche dei momenti un pochino più stanchi, però effettivamente ha avuto il merito di raccontare la storia del Novecento in modo diciamo più accessibile magari anche alle giovani generazioni, perché si fa capire che stiamo parlando di cose di tanti anni fa ma che potrebbero accadere ancora oggi, quindi è opportuno tenere sempre la mente allerta, come si dice. Molto bella anche la serie, anche se la serie ha veramente calcato molto la mano sull'aspetto del grottesco, forse in modo in certi casi eccessivo. Tra l'altro la serie ha suscitato una serie di polemiche soprattutto dopo la sua diffusione a livello internazionale, e per questo da quanto ho capito non ci sarà una seconda stagione, quindi di fatto la serie TV si ispira al primo libro, arriva al delitto Matteotti e non sapremo quello che accade appunto successivamente. Sarebbe stato interessante vedere anche l'adattamento dei volumi successivi, perché non dovete immaginare M come una biografia di Mussolini in cui diciamo si racconta dall'inizio alla fine. Già il primo volume e quindi la prima stagione della serie TV parla di un periodo piuttosto ristretto fra il 19 e il 22, poi ci saranno dei grandi salti e questo fino alla fine.
0: Tra l'altro ricordo che nel libro alla fine non è che siamo sempre centrati su Mussolini, cioè vengono,
1: anche questo è un aspetto un po'.
0: Invece nella serie calca molto la visione di Mussolini, perché non, per ora non è prevista una seconda stagione, non si è capito, perché in realtà c'è dei costi di produzione molto alti, c'era tutta una serie di polemiche politiche dietro, quindi probabilmente diciamo che se uno fa un po' la sintesi del tutto, la verità c'è, però per ora non è prevista una seconda stagione. Però visto che il primo ha vinto un premio Strega, passiamo da un premio Strega all'altro. Quest'anno il premio Strega l'ha vinto l'anniversario di Andrea Baiani, libro che ho finito di leggere da poco. Le tematiche sono sostanzialmente, lui racconta il rapporto, il non rapporto con i genitori, e l'anniversario è proprio l'anniversario dei 10 anni in cui lui non parla più con i genitori. A un certo punto è andato via di casa proprio per anche i comportamenti diciamo sì violenti del padre, ma anche proprio questo rapporto burrascoso col padre, la madre che mi sembra che all'inizio del libro spiega che era anche una mezza studiosa che poi smette di studiare perché
1: per stare dietro la famiglia
0: perché il padre non accettava che lei avesse un gradino di istruzione
1: superiore al suo,
0: ma non si parla degli anni 30, si parla comunque di temi relativamente vicini, comunque si parla di questi degli ultimi anni, e quindi parla di questa storia, ma è un libro di 130-140 pagine,
1: quindi
0: molto,
1: piuttosto
0: molto agile da leggere,
1: agile.
0: È una storia comunque corposa nel suo contenuto, quindi non è un libro che si legge con tutta la tranquillità del mondo, però ecco, una lettura veloce che si può consigliare.
1: Io direi che anche in questo caso, come ho fatto nel blocco precedente, possiamo fare riferimento a una figura significativa nell'ambito editoriale letterario scomparsa quest'anno.
0: Oggi ti abbiamo messo a fare i necrologi.
1: Quindi, ma c'è la parte degli Oscar in cui in 5 minuti appaiono tutti i nomi dei morti dell'anno, quindi bisognerebbe farla anche noi per Albaracco del Giorno Pop. Chiaramente devo nominare Stefano Benni, uno dei più celebrati scrittori satirici dell'Italia contemporanea, che è stato romanziere ma è stato anche poeta, anche sceneggiatore e giornalista. Ne avrete sentito parlare per esempio per Bar Sport, che poi è il libro che gli ha dato il maggior successo, ma anche a altri come Saltatempo, La Compagnia dei Celestini, eccetera. Quindi Stefano Benni va sicuramente omaggiato e ricordato, perché era anche uno degli autori più letti in Italia, inevitabilmente.
0: Beh, a questo punto ti rubo il lavoro, e anche l'anno c'entra poco con la letteratura, anche se è uno dei libri più venduti dell'anno, è anche l'anno che è scomparso Papa Francesco. La sua autobiografia è fra i libri più venduti sotto Pasqua, ovviamente, in quel momento lì. E ora però sotto Natale, se vogliamo per una volta,
1: c'è un altro filone religioso.
0: Esatto, se vogliamo consigliare un saggio, ne possiamo consigliare addirittura tre, perché ci sono due bellissimi libri su San Francesco. Magari poi Alessandro ci spiega anche perché c'è tutto questo interessamento su San Francesco. Uno scritto da Alessandro Barbero e uno da Aldo Cazzullo. E in più c'è il libro sull'Apostolo Pietro,
1: scritto da Roberto Benigni. Sì, vabbè, l'attenzione su San Francesco, perché ovviamente il 2026 è l'anno francescano, perché è l'anniversario della morte di San Francesco, il 4 di ottobre del 1226, quindi quest'anno ne sentiremo tanto parlare. Io direi che a questo punto possiamo chiudere questa prima puntata dell'anno nuovo, dove vi abbiamo dato veramente tante proposte, sia di lettura che di visione che di ascolto, e abbiamo scelto una canzone che parte un pochino dalla figura di Benny, ma che si adatta anche a tanti altri. L'arte non è soltanto raccontare la propria interiorità, non è soltanto chiudersi in un recinto, ma anche guardare al mondo, anche proporre, anche fare ironia, anche fare satira. E per questo riteniamo che la più grande ispirazione che possa avere un artista è la stessa che ha il Cirano di Francesco Guccini. Grazie e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: da Tirachile Dolfini, riunione ieri dei cosiddetti volonterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Rama ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni ha confermato il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, colpite anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche in paesi che in qualche modo lo sostengono, Cina compresa. Il perdono al centro della giornata di oggi al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia.
1: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
2: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
1: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
2: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
1: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullo.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Uno dei custodi del Museo di Messina, da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, è indagato per false dichiarazioni PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere la sera di Ferragosto. Insieme ad altri tre colleghi che erano in servizio la sera del furto, era stato ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione è stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni degli altri dipendenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
4: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 25 di agosto. In studio Giorgio Fanelli. Partiamo subito da Castiglion Fiorentino perché al Parco Presentini sabato 29 e domenica 30 agosto ritorna Pini da Spogliare. La rassegna promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Castiglion Fiorentino torna sabato e domenica 30 agosto al Parco Presentini. Due appuntamenti dedicati al teatro e alla divulgazione scientifica con Virginia Bensi. Sabato 29 e domenica 30 agosto torna Pini da Spogliare, la rassegna promossa dall'assessorato alla cultura di Castiglion Fiorentino, giunta quest'anno alla quarta edizione. Due gli appuntamenti nel fine settimana dedicati al teatro e alla divulgazione scientifica, ospitati nella cornice verde del Parco Presentini. Si comincia sabato 29 agosto alle 18 con la presentazione del calendario delle Santucce Storm Festival e l'incontro con i finalisti Fabio Lo Sacco, Pierluigi Lemmi, Vittorio Casillo, Paolo Roghi, Verusca Saetta ed Emanuele Mariani. A seguire, spazio al teatro con Luca Bacca in rappresentanza della Compagnia del Buco e Stefania Sandroni di Officine della Cultura, residenza artistica toscana. A moderare l'incontro sarà Francesca Scartoni. Domenica 30 agosto alle 18:30 protagonista sarà invece la divulgazione scientifica con Virginia Bensi, divulgatrice e content creator, che presenterà il libro La scienza delle meraviglie, come la fisica può spiegarci la realtà. Un viaggio alla scoperta dei fenomeni che ci circondano e delle leggi della fisica che permettono di interpretarli. L'incontro sarà moderato da Nicola Brandini. Per questa quarta edizione abbiamo scelto di accostare linguaggi diversi dal teatro alla divulgazione scientifica, mantenendo lo spirito aperto e curioso che caratterizza la rassegna. Il Parco Presentini, luogo particolarmente caro ai castiglionesi, è lo spazio ideale per trascorrere insieme gli ultimi giorni di estate, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lacchi. In caso comunque di maltempo, le presentazioni si svolgeranno all'Auditorium Le Santucce. Castiglion Fiorentino rinnova la devozione alla Madonna del Bagno. Dal 23 al 31 agosto, una settimana di celebrazioni e pellegrinaggi al santuario. Come ogni anno, nell'ultima domenica di agosto, Castiglion Fiorentino rinnova la propria devozione alla Madonna del Bagno, una tradizione secolare che lega la comunità al santuario e all'immagine di Maria Santissima Ausiliatrice con il bambino e che continua a richiamare numerosi fedeli. I festeggiamenti hanno già preso il via domenica 23 agosto alle 17 con le sante messe per i benefattori del santuario. Da ieri, lunedì 24 a venerdì 28 agosto, sono previste ogni giorno le celebrazioni delle ore 17:30 con il Santo Rosario, delle ore 18 con la Santa Messa e quelle serali delle 20:30 e 21. A presiederle con omelie dedicate ai temi mariani sarà Monsignor Vittorio Gepponi. Le giornate vedranno la partecipazione delle confraternite, delle associazioni di volontariato e delle parrocchie del territorio. Ieri, 24 agosto, sono stati presenti la Confraternita del Bagno, le associazioni di volontariato con canti eseguiti dal gruppo Cantatibus Organis. Oggi, martedì 25, la parrocchia di Rivaio, mercoledì 26 le parrocchie della Collegiata di Pieve di Chio e della Nave, giovedì 27 quelle di Montecchio, Pievuccia e Pergognano, venerdì 28 le parrocchie di Manciano, Blorio e Castroncello, giovedì 27 agosto si terrà inoltre il concerto della banda musicale di Castiglion Fiorentino. Sabato 29 agosto alle 20:30 in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al santuario, seguito dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Alvaro Bardelli. I canti saranno eseguiti dal duo Alessandra Roberto. Domenica 30 agosto sarà la giornata più solenne dedicata a Maria Santissima Ausiliatrice, titolare del santuario. Le messe del mattino saranno celebrate alle 7, alle 8:30, alle 10, alle 11. Nel pomeriggio alle 16 si terrà il Santo Rosario, seguito dalla messa delle 16:30 e dopo il Rosario alle 17:30-18 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Vittorio Gepponi. La festa si concluderà lunedì 31 agosto con la giornata del ringraziamento e del suffragio. Le messe al mattino saranno celebrate alle 8, alle 10 e alle 11, mentre alle 18 Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, presiederà la celebrazione conclusiva. Nell'occasione anche Rione di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno. La festa della Madonna del Bagno è una tradizione religiosa a cui tutti i castiglionesi sono fortemente legati. Per questo, se ci sarà un palio straordinario, potrebbe essere dedicato alla Madonna del Bagno, dichiara il sindaco di Castiglionfiorentino Mario Agnelli. Pittori cortonesi nella terra di Severini, 1970-2000. Avviata alla conclusione, il finisage si terrà mercoledì 26 agosto e l'evento si concluderà domenica prossima 30 agosto. Si avvia alla conclusione la mostra Pittori cortonesi nella terra di Severini 1970-2000. Il finisage si terrà mercoledì 26 agosto alle 17.30 a Palazzo Casali. Dopo i saluti istituzionali interverranno Nicola Caldarone, Paolo Giulierini e Rita Andreani. Nicola Caldarone illustrerà la mostra Pittori cortonesi nella terra di Severini 1970-2000, aprendo una riflessione sulla stagione artistica che ha visto protagonisti tra gli altri Fabio Aretini, Evaristo Baracchi, Roberto Borgni, Valerio Bucaletti, Nicola Caldarone, Renato Carrai, Iole Crivelli, Aldo Gallorini, Alessandro Gavilli, Sergio Grilli, Eugenio Lucani, Donatella Marchini, Enzo Livastri, Franca Podda, Urano Rossi, Franco Sandrelli, Paolo Santucci e Anna Maria Spera. Paolo Giulierini interverrà sul tema del recupero delle sale del Palazzo Casali, illustrando il percorso di valorizzazione e restituzione degli ambienti storici che costituiscono la sede del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, un intervento che permetterà di collegare il progetto espositivo alla più ampia attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Rita Andreani presenterà invece la figura di Aldo Gallorini, con particolare attenzione alla coppia del dipinto di Gino Severini, La famiglia del povero Pulcinella, temporaneamente ospitata al MAIC. La presenza dell'opera rappresenta un'importante occasione per mettere in evidenza la ricezione dell'arte di Severini nel contesto pittorico cortonese. A Cortona si avvicina il grande appuntamento con Cortona Antiquaria. Infatti aprirà sabato 29 agosto in via Guelfa negli ambienti del centro convegni di Sant'Agostino, ma l'estate della grande arte a Cortona è iniziata dal 4 luglio, quando ha preso il via Gino Severini Modernità come dialogo, mostra che propone oltre 80 opere del maestro provenienti da musei e collezioni internazionali. L'evento resterà aperto fino al 1 novembre, ma per tutto il periodo di Cortona Antiquaria, quindi fino al 13 settembre, sarà possibile l'abbinamento con Severini a costo ridotto. Insomma, due eventi, un solo biglietto. Si tratta di un'opportunità che va incontro al pubblico appassionato di arte e antiquariato che tradizionalmente visita Cortona nel periodo dell'antiquaria, offrendo la possibilità di poter godere anche del grande evento espositivo che la città dedica a Gino Severini nel 60° dalla scomparsa. Il biglietto abbinato a Severini si può acquistare alla biglietteria di Cortona Antiquaria in via Guelfa 40, oppure su Ticket One, naturalmente sul sito di Cortona Antiquaria 2026, con l'aggiunta dei costi di prevendita. Occorre scegliere il giorno e cliccare sulle altre opzioni di acquisto, quindi comparirà la voce intero ingresso più mic. Anche per oggi il GR Valdichiana termina qua. Vi ringrazio per il gentile ascolto e per la gentile attenzione, e il prossimo servizio che seguirà in onda è la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è martedì 25 di agosto. È stato un weekend da incorniciare per la scuderia MDM Racing di Cigiano Arezzo al celebre 61° trofeo Luigi Fagioli di Gubbio, che si è svolto dal 21 al 23 grazie al suo presidente e pilota Davide Bartolini, che ha firmato una prestazione straordinaria sul tracciato umbro, conquistando con autorità il primato nel gruppo rally fin dalla prima manche di prove cronometrate del sabato e confermando la sua netta leadership sia in gara che in gara 2. Al suo debutto assoluto nelle competizioni di velocità in montagna e alla seconda solo uscita al volante della nuova Lancia Y Rally 4, il pilota della Valdichiana, già vice campione italiano Rally Terra 2 WD 2025, ha meravigliato addetti ai lavori e appassionati per l'immediata adattabilità e le eccellenti doti velocistiche espresse. La prestazione di Bartolini assume un valore ancor più rilevante davanti alla luce del setup della vettura, configurato esclusivamente per il rally. La Lancia Y si presentava infatti con un assetto morbido, pensato per assorbire le asperità delle prove speciali e ben lontano dalla rigidità necessaria per le cronoscalate. Di contro, un fine settimana amaro per l'altro pilota della MDM Racing di Cigiano, Marco Paletta. Il campione in carica della classe RS1 6TB, rientro a Gubbio sulla sua iconica Mini Cooper S1600 Turbo curata personalmente, è stato rallentato da problemi di potenza e di assetto fin dalle prove del sabato. Nonostante le regolazioni e i miglioramenti riscontrati tra le manche, il calo di cavalli su un tracciato così veloce ha penalizzato il risultato finale, rilegandolo al 7° posto di classe. Il bilancio complessivo del MDM Racing al trofeo Fagioli va comunque ben oltre le aspettative della vigilia. Arricchisce il bagaglio d'esperienza della scuderia di Cigiano con la nuova Lancia Y Rally 4 e carica il team MDM Racing di massima fiducia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. E allora torniamo al calcio con il campionato cadetto, dove nella prima giornata hanno vinto esattamente la Nerossi Vicenza, Arezzo, Ascoli, Mantova, Modena, Empoli, Padova, Palermo e Sud Tirol. Hanno pareggiato Cesena e Sampdoria, sconfitta per Catanzaro, Avellino, Benevento, Carrarese, Verona, Cremonese, Pisa, Virtus Entella, Juve, Stabia. Quest'ultima, dopo la sconfitta di Palermo, anche un -2 in classifica di penalizzazioni per, naturalmente, questioni amministrative. Arezzo quindi che espugna il Partenio Lombardi alla prima giornata di Serie B, ma in casa Avellino resta forte il rammarico per una partita che mister Nesta ritiene tutt'altro che negativa. Il tecnico degli Irpini, dopo il 2-1 in rimonta degli Amaranto, analizza la gara, sottolineando soprattutto le occasioni create da suoi e gli episodi che hanno indirizzato la sfida.
2: Allora, mister Nesta, partiamo dalla fine, dalle emozioni naturalmente di delusione. Lei quando è entrata guardava con attenzione la curva e anche con grande emozione. Si aspettava e aveva chiesto una Avellino intensa nel primo tempo e quella che ha avuto, poi nel secondo tempo che cosa è successo?
3: Ma è stata una partita strana, la prima giornata affollate, siamo partiti benissimo noi, dopo la seconda parte del primo tempo loro hanno fatto un po' meglio. Abbiamo rischiato pochissimo noi, loro hanno rischiato un po' di più per me. Poi il secondo tempo è il momento migliore, abbiamo avuto 4 occasioni, abbiamo dormito un po' su una palla e hanno pareggiato. Dobbiamo evitare queste amnesie e dobbiamo migliorare in tante cose, come tutte le squadre, però io rispetto a Monza oggi ho visto una squadra che comunque ha giocato, perciò sono molto dispiaciuto per la gente, per noi, per la squadra, per tutti, ma sono fiducioso perché se facciamo le partite così per me possiamo far bene.
2: Un calo sicuramente fisico, forse segno che la preparazione ha i suoi tempi, e poi se nel secondo tempo, quando ha visto la squadra non reagiva come lei voleva, se era il caso di cambiare l'atteggiamento tattico, se ci ha pensato.
3: Ho messo 3 giocatori freschi e ho provato a cambiarla così, ho fatto un cambio a 3 persone, ho visto pure io che la squadra ha bisogno di una scossa, però cambio tattico, che tattico facciamo? Siamo così e perciò ho fatto così.
2: Come sta Fila e anche dal mercato, oltre all'arrivo ora di Mistori, che cosa dobbiamo aspettarci, che cosa ritiene sia?
3: Quello che sapete,
2: sono trequartista.
3: Non è uno esterno, un giocatore di fascia, sempre i soliti sono.
2: E Fila come sta?
3: Fila ha avuto un problema muscolare, è uscito perché si è fatto male, adesso bisogna capire domani l'entità dell'infortunio.
2: Naturalmente ora il gioco al massacro non deve cominciare, no, soprattutto.
3: A me non mi importa niente, io sono abituato, perciò io vado per la mia strada, io sono convinto che se giochiamo così e cresciamo e mettiamo a posto alcune cose possiamo fare un gran campionato. Quello che si dice a me non interessa.
2: Intendevo non solo nei suoi confronti, anche nei confronti di qualche giocatore che casomai stasera non ha dato.
3: Sì, no, è normale, questo è il nostro lavoro, io ho fatto calciatore, quando ho fatto male mi hanno criticato, e perciò questo è il nostro mondo, noi sappiamo cosa succede intorno a noi, se giochi bene o se giochi male, perciò dobbiamo saper gestire sia le vittorie, sia sconfitte, e perciò ci siamo.
2: Grazie a mister Nesta.
0: L'Arezzo ha 5.371 abbonati, curva Minghelli è già esaurita, verso il sold out anche la tribuna, serve il via libera dei tecnici per mettere in vendita altri 1.050 tagliandi per la curva sud, limitazioni dell'osservatorio per i tifosi siciliani. Esatto, stiamo parlando di Arezzo-Palermo del 19 del 30 agosto, perché è già cominciata naturalmente la prevendita. Per ragioni di sicurezza l'acquisto dei biglietti è consentito esclusivamente ai residenti nelle province di Arezzo e Perugia, su disposizioni delle autorità competenti. La decisione è stata presa per evitare che i tifosi del Palermo residenti nel centro Italia acquistassero tagliandi in tutti i settori dello stadio. L'osservatorio, tra l'altro, ha inserito la gara del comunale tra quelle con profilo di rischio e ha disposto la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Palermo Football Club, nel limite stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza. Incedibilità del titolo d'ingresso, implementazione del servizio di stewarding, rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore. La chiusura delle vendite è fissata per i tifosi locali, online e punti vendita a domenica 30 agosto alle ore 19. Settore ospiti sabato 29 alle 19. I biglietti sono acquistabili online sul sito Ticket One con maggiorazione per commissioni bancarie e presso i seguenti punti vendita: Amaranto Store Corsa Italia, New Energy Valdichiana Hotel Reception a Rigutino, Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini, località Ponte Achiani. Decisamente tutto molto complicato e il campionato è iniziato solo domenica. Ieri, lunedì 24 agosto, si è conclusa anche la prima giornata del campionato di Serie C Girone B con le due partite mancanti e disputatesi una alle 20:30, Livorno batte Torres 2-1, l'altra alle 21 con Reggiana e Ravenna che hanno pareggiato per 1-1. E adesso brevemente vi parlo di quello che è stato il reclamo della Reggiana durante la partita di Coppa Italia Livorno-Reggiana, accludendo appunto che un giocatore del Livorno fosse squalificato e non avesse ancora appunto scontata la squalifica. Non solo il giudice sportivo ha respinto il reclamo della Reggiana perché il giocatore era tesserato regolarmente, ma andando a frugare strettamente nelle carte della Reggiana ha trovato proprio nella formazione ospite un giocatore che era squalificato e che era sceso regolarmente in campo. Da qui la beffa per la Reggiana, che ha subito anche una sconfitta per 3-0 a tavolino, respinto quindi il ricorso con ammenda e anche la partita persa a tavolino per 3-0. Insomma, nella prima giornata del campionato di Serie C Girone B hanno vinto Guidonia Montecelio, Campobasso, Pescara, Vado, Livorno e Perugia. Hanno pareggiato Forlì San Benedettese, Grosseto, Ravenna, Reggiana, Spezia, Latina e Pineto. Sconfitta per Torres Ostiamare, Atalanta Under 23, Pianese, Vispesaro e Gubbio. Esordio con un pareggio per la formazione di Indiani allo stadio Zecchini, il Grosseto pareggia con lo Spezia, il dopogara con il direttore generale Vetrini.
4: Con il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, dopo l'ottimo 1-1 del Grosseto contro lo Spezia, direttore, un commento alla bella, bellissima prova dei ragazzi di Mister Indiani.
5: Mi sembra che abbiate detto tutto voi. Il Grosseto credo che abbia fatto una prestazione straordinaria, probabilmente ai punti avremmo vinto noi. Giustamente, come ha detto il mister, bisogna accettarlo, il contatto nel primo tempo che ha portato all'annullamento della rete del vantaggio mi è sembrato abbastanza veniale, così come hanno detto in diretta Sky, però bisogna rispettare le decisioni dell'arbitro, c'è anche questa modalità che permette di rivederle, quindi se ha giudicato falloso l'intervento ne prendiamo atto e magari ne approfitteremo noi in un'altra circostanza, però vorrei sottolineare l'atteggiamento di una squadra composta da diversi under, diversi dei quali alla prima esperienza in un campionato professionistico contro, a mio avviso, almeno vedendo le rose, la chiara favorita per la vittoria finale e quindi ritorno in Serie B. Di conseguenza credo che al Grosseto di stasera ci sia da fare soltanto un grande applauso.
4: Quanto inorgoglisce in particolare aver lavorato così bene anche dietro, perché lo Spezia si è presentato veramente poche volte davanti alla porta biancorossa.
5: Ma questa è un po' la caratteristica delle squadre del Mister Indiani, noi abbiamo questo modo di giocare indipendentemente dall'avversario, al quale naturalmente abbiamo portato anche rispetto nel modo di giocare, però è la caratteristica delle sue squadre, quindi se il Grosseto deve stare basso a difendersi sicuramente qualche cosa succede, lo abbiamo visto, lo sappiamo anche dal precedente campionato, quindi credo che il nostro marchio di fabbrica debba continuare ad essere quello che è stato lo scorso anno, portando avanti, anche se il gruppo è in parte rinnovato, quello che è un po' il modo di giocare delle squadre di Indiani.
4: Possiamo sottolineare anche come sia stata incisiva e veramente apprezzabile la spinta del pubblico poi nel secondo tempo, perché effettivamente quel gol ha fatto esplodere, no, lo Zecchini.
5: Lo dicevamo, insomma, lo Zecchini a volte è un pubblico tiepido, però riconosce quando i ragazzi meritano veramente questa spinta e questo grande applauso. Forse è una delle poche volte che abbiamo sentito spingere la squadra. Credo che al debutto in Serie C contro, come ho detto prima, una corazzata come lo Spezia sia ancora un motivo di orgoglio maggiore.
4: Grazie direttore.
5: Grazie a voi. Grazie.
0: È tutto anche per oggi, la pagina sportiva torna domani alle ore 12:30 all'interno del GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio, temperature in diminuzione, affidabilità media.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo della spina calcaneare, che è una patologia che affligge molte persone. Innanzitutto, come al solito, definiamo che cos'è la spina calcaneare. La spina calcaneare è una esostosi, ossia una proliferazione ossea benigna che si sviluppa nella parte inferiore o posteriore del calcagno. Un malinteso comune è pensare che sia la spina ossea in sé a pungere i tessuti e causare dolore. In realtà la spina calcaneare è quasi sempre indolore. Il dolore è causato dalla infiammazione dei tessuti molli circostanti, in particolare della fascia plantare, che è una spessa banda di tessuto fibroso che collega il tallone alla base delle dita. Sebbene siano strettamente legate fra loro, spina calcaneare e fascite plantare non sono la stessa cosa. La fascite plantare è una infiammazione della fascia plantare dovuta a microtraumi prodotti nel tempo. La spina calcaneare è la conseguenza ossea di una infiammazione o di una trazione cronica sulla fascia del calcagno. Quando la fascia è sottoposta a costante tensione, il corpo deposita calcio nei tessuti dell'inserzione per rinforzare la struttura, creando nel tempo lo sperone osseo. Il 50% delle persone con spina calcaneare non avverte alcun dolore, scoprendo la sua presenza per una radiografia eseguita per altri motivi. Quali sono i fattori di stile, di vita o di lavoro che possono provocare la spina calcaneare? Innanzitutto delle calzature inadeguate, scarpe troppo piatte come ballerine o infradito, che sono prive di supporto per l'arco, oppure scarpe troppo usurate con ammortizzazione azzerata. Attività fisica su superfici dure come le corse sull'asfalto o sport ad alto impatto senza un'adeguata preparazione. Una stazione eretta prolungata, professioni che richiedono molte ore in piedi come camerieri, commessi, operai. Sovrappeso ed obesità, ogni chilo di peso corporeo in più moltiplica la pressione esercitata sul tallone durante la deambulazione. I sintomi sono innanzitutto il dolore mattutino, è il momento più critico. Durante la notte la fascia si accorcia, il primo carico del mattino la stira improvvisamente scatenando una fitta intensa. Dopo qualche minuto di camminata il dolore però tende a diminuire. Riacutizzazione a riposo, dopo essere stati seduti a lungo o a fine giornata, il dolore si ripresenta intenso al primo passo e una sensibilità al tatto, cioè una pressione dolorosa localizzata al centro o nella parte interna del tallone. La diagnosi viene fatta con una radiografia del piede, che è l'esame fondamentale e serve a confermare la presenza dello sperone osseo, e un'ecografia utile per valutare lo stato di infiammazione e lo spessore della fascia plantare. L'approccio alla spina calcaneare è quasi sempre conservativo, cioè non c'è bisogno di intervento chirurgico. Nella fase acuta possiamo usare la crioterapia, cioè applicare ghiaccio sul tallone per 15-20 minuti 3 o 4 volte al giorno, sospendere momentaneamente le attività ad alto impatto come la corsa e i sassi, sostituendole con attività a basso impatto come nuoto e ciclette, e per quello che riguarda i farmaci, antinfiammatori non steroidei. Per quello che riguarda invece le terapie fisiche, possiamo usare le onde d'urto, che è una terapia fisica con maggiore evidenza e stimola la vascolarizzazione e accelera la rigenerazione tissutale, la laser o la tecar terapia, utili per ridurre l'edema e l'infiammazione locale, e poi una terapia manuale, ossia un massaggio miofasciale del polpaccio e della fascia plantare per rilassare la catena posteriore. Possiamo avere anche dei supporti ortopedici, che possono essere per esempio dei plantari su misura che rieducano l'appoggio del piede, sostengono l'arco plantare e scaricano le pressioni dall'area dolorante del tallone, e poi le tallonette in silicone che offrono un sollievo temporaneo ammortizzando l'impatto durante il passo. Per quello che riguarda la chirurgia, ho detto che solamente in pochi casi si ricorre alla chirurgia per la rimozione della spina calcaneare, è un'opzione valutata solo nel 5% dei casi, ossia quando i trattamenti conservativi falliscono dopo 6-12 mesi di terapia costante. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
0: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: In Blu 2000 News.
1: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno. Notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina, nel giorno dei 35 anni di indipendenza, riceve sostegno militare dai cosiddetti volenterosi, ma con distinguo della Premier Meloni. Intanto, nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
2: Si sono contate al minuto 173 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, a Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre, nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
3: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolita Antoni, numero uno della Chiesa ortodossa russa per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
4: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore in uno scritto parla, tra l'altro, di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la Premier Meloni, alla quale partecipano, tra gli altri, i vice premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati, Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
5: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'Università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi, al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
6: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
7: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
6: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
7: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
6: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
8: Restano in ferie forzate i 4 custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 dipendenti, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e lo aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei 4 custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte per un furto che ha davvero dell'incredibile, saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: Sport e il calcio. Posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dall'Ara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti e l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, lo ha affermato il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e spazio per il dialogo per cercare una pace negoziata. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce del Cremlino Pieskov ribadisce: il Donbass è territorio russo e difficilmente un terzo paese può occuparsi della sua gestione. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre città. Attacco ucraino a una raffineria russa, 2 persone sono morte. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi. Così Pechino, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono.
2: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al Tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: I genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato denuncia a 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia sono indagati per omicidio colposo. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della bambina vittima, che sarà effettuato nella giornata di domani. Tragedia in Liguria: un assistente ai bagnanti e un turista sono morti oggi in mare nel corso di un tentativo di salvataggio. È successo ad Andora, nel Savonese, poco prima delle 12. Un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma il soccorso si è dimostrato difficoltoso e 2 non sono riusciti a tornare a riva, entrambi sono annegati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Che sono io e non sono da solo, ma sono in buona compagnia del nostro mister Sabino D'Alessandro, che non è più alla ricerca dei trulli. Io vi do sempre questi aggiornamenti, ovviamente di settimana in settimana, ma col binocolo e anche col cannocchiale è alla ricerca della barca della sua vita, perché sta cercando anche un usato sicuro. Se qualcuno tra voi ha in mente di vendere la propria barca, anche a prezzi stracciati e popolari, chiamateci e noi vi passeremo il contatto del nostro Sabino, che vuole fare veramente una vita in vacanza prossimamente, quindi sta cercando, quindi dopo il trullo la barca. Hai abbandonato definitivamente il trullo? Più o meno, dai. Allora, questo sogno irraggiungibile, ma è raggiungibilissimo invece il nostro appuntamento del pomeriggio con le parole dell'estate, anche perché raggiungete la buona musica italiana, internazionale, anche quella del passato, grazie anche alla vostra presenza. Quindi siete benvenuti, diretta at radioinblu.it. magari ci segue qualcuno proprio da una barca, chissà. Lanciamo questo appello ai barcaioli all'ascolto, o a quelli possessori più fortunati di yacht, al nostro indirizzo di posta elettronica e naturalmente a tutti i natanti, ovviamente, come ci segnala e suggerisce il nostro Sabino D'Alessandro. L'email l'abbiamo ricordata, ricordiamo anche il modo di seguirci dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove recuperate tutti i nostri contenuti anche in podcast. E poi un saluto lo mandiamo a quelli che ci seguono dal DAB e dal canale digitale terrestre 728. Ricordate le coordinate, iniziamo con la musica italiana, quella di Carmen Consoli.

grande classico degli anni 80 per Van Halen con Jump, e noi facciamo un bel salto verso i concerti di questa giornata, vediamo un po' cosa ci attende. Ci attendono in Fu a Taormina, al Teatro Antico, splendido luogo come al solito, Francesco Renga, Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, in piazza Antonio Stracuzzi, mentre invece Geolier sarà protagonista all'Aquila, al Teatro del Perdono. Questa sera anche il live di Noemi vi aspetta ad Aidone in provincia di Enna, al Parco Archeologico di Morgantina, mentre Madame sarà a Barletta al Fossato del Castello. Bob Sinclair vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, al Pie Beach, mentre invece Sal Da Vinci a Maiori in provincia di Salerno, all'Anfiteatro del Porto Turistico. Oggi è la giornata anche di Joe, protagonista internazionale della musica, al Parco Musica Milano a Segrate, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. Continua anche con grande successo il Serravalle Jazz questa sera a 19:30 per Javier Girotto a Serravalle Pistoiese in provincia appunto di Pistoia. C'è anche il live di Francesco Renga, ma qui siamo già nella giornata di domani, quindi vi diamo le anticipazioni un po' come facciamo con le classifiche dell'estate. Monreale Palermo in piazza Guglielmo, mentre Fiorella Mannoia sarà a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi al Forum Eventi. Noi ovviamente vi rimandiamo il tutto a domani. Se avete anche un luogo e soprattutto un gruppo, un cantante che ci volete segnalare live dalle vostre parti, fate pure a diretta @radioinblu.it. C'è il nuovo singolo di Sombra che ci piace parecchio, si intitola My Body's Ready.

l'energia dei Green Day, I'm Never Gonna Rip, qui su Blu 2000. Allora ci chiediamo, e hanno chiesto gli italiani, in particolare in vacanza, in quest'estate 2026, cosa spendete, per cosa spendete di più, cari italiani? Dai ristoranti ai souvenir, dal cibo agli alloggi, ai trasporti, beh lì sono dolori poi se si parte ad alto budget. Vediamo il budget di questo 2026 secondo i dati di Confcommercio. Allora, le vacanze sono spese, ovviamente lo sappiamo, nei bilanci familiari possono pesare molto. Secondo questi dati, tra ristoranti, hotel e trasporti, le spese non sono mancate neanche quest'anno, e chi viaggia però è più incline a spendere per alcune cose in particolare anziché per altre. Esiste infatti una lista di priorità alle quali chi va in vacanza non rinuncia. Nel solo mese di agosto la spesa per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, a cui contribuiscono per 1,6 miliardi i turisti stranieri. Allora, in cima a questa classifica ci sono i ristoranti che assorbono la maggior parte del budget destinato alle vacanze delle famiglie, con circa 6,2 miliardi di euro. I bar ne contano 2,2 miliardi. Pensate che nel giorno di Ferragosto è stata superata questa soglia di 1 miliardo di euro di spesa, e 500 milioni erano appunto destinati a pranzi e cene nei ristoranti, nel senso che l'italiano ovviamente non rinuncia ad andare fuori a mangiare, non dico tutti i giorni ma quasi. Al secondo posto c'è la spesa per gli alloggi, tra hotel, resort, campeggi, bed and breakfast, case vacanza. Altra voce ovviamente quella dei trasporti, lo dicevamo, carburante alle stelle, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, voli, traghetti e parcheggi, anche spostamenti locali arrivati sul posto. L'incidenza dipende da quanto si è andati lontano da casa, perché chi parte in auto spende tanto di carburante, in questo momento ancora di più credo, si sono toccati 3,1 euro per il gasolio in una determinata zona, adesso ne parleremo tra poco, notizia proprio degli ultimi secondi. Nel budget familiare si calcolano anche le cosiddette esperienze, cioè escursioni, visite guidate, musei, parchi, divertimento, lidi, attività sportive. Alla fine di questa classifica delle voci spesa troviamo anche lo shopping, quindi vuoi tornare a casa senza un piccolo ricordo, un souvenir, e lo prendi, no? La classica calamita magari da mettere sul frigorifero, prodotti tipici locali, abbigliamento, piccoli gadget legati alla destinazione, e infine poi ci sono le spese personali, che sono il fanalino di coda di questa classifica, con acquisti occasionali e servizi. La vacanza costa, speriamo però che almeno possa ripagare ovviamente gli sforzi.

attesa della chiusura del suo trionfale tour, Emma non è da sola con Fabri Fibra, Antidroga, una delle canzoni del momento, tra l'altro prima in classifica fino a qualche giorno fa nella nostra chart di Blu 2000, di cui parleremo oggi, che arricchirà anche le canzoni che ascolteremo nel weekend alle classifiche dell'estate e chissà se saranno ancora al numero uno. Fabri Fibra, ogni presente in questo periodo anche con il nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, molto bello dal titolo Goya. Questa invece è dei The Clash, London Calling.

Supertramp, The Logical Song. Buon pomeriggio, buon martedì 25 agosto. Accennavamo prima al caro carburanti, tra le spese appunto di quelli che vanno in vacanza, quelle che incidono di più sul budget totale. Parlavamo anche di questi nuovi dati che arrivano nelle giornate di ieri e oggi, come è stato denunciato dal Codacons, che sull'autostrada 22 Brennero Modena il Supreme Diesel ha sfondato la soglia psicologica dei 3 euro e viene servito a quota 3,159 euro al litro. Ecco, non aggiungiamo altri commenti ovviamente, ma commentiamo il fatto che ci vuole un bel portafogli pieno per pagare il pieno appunto alla propria auto, per rifornirla. In questo caso ci vorrebbero forse milioni, che potrebbe prestarci uno studente che ha trovato un vero tesoro, ma non si sa se poi effettivamente riuscirà a tenerselo per sé. È la storia del 18enne Kobe, che lavorava in un cantiere in Belgio, quando improvvisamente in questo cantiere, scavando, sono comparsi 49 lingotti e monete d'oro, e adesso resta da stabilire a chi appartengano veramente, perché lui sì, insieme ai colleghi ha trovato questo tesoro d'oro stimato in circa 9 milioni di euro. La squadra era impegnata nei lavori alla conduttura fognaria di questo edificio legato a un'ex birreria, e come riporta anche un quotidiano locale, all'inizio Kobe pensava di aver trovato delle semplici monete, poi è comparso un lingotto, sembra quasi una storia all'archeologo Indiana Jones, e alla portata anche della scoperta, che è diventata ovviamente evidente poi per tutti. Lui è uno studente, quindi il ritrovamento è stato molto insomma entusiasmante per lui. Comprende 49 lingotti d'oro, oltre a monete e pepite d'oro nascosti nella zona della cantina. In passato la proprietà era legata alla famiglia Van Asch, attiva nella produzione di birra. Una delle ipotesi è che questo tesoro possa essere collegato proprio ai precedenti proprietari, ma al momento la provenienza dell'oro non è stata accertata. Gli operai hanno avvisato ovviamente subito la polizia, l'oro è stato inventariato, trasferito in un luogo sicuro, mentre la procura delle Fiandre orientali sta cercando di ricostruire l'origine e anche la proprietà. Adesso ci chiediamo, ma chi può tenere effettivamente il tesoro trovato in Belgio? Il codice civile belga stabilisce che un bene ritrovato continua innanzitutto ad appartenere al proprietario originario, se questo ovviamente è in vita e può dimostrarne la titolarità. Se invece nessun proprietario venisse identificato, entrerebbero in gioco le regole sui beni nascosti e trovati casualmente. Oibò, ho trovato un tesoro. E quindi, in determinate condizioni, la legge prevede una possibile ripartizione tra colui che ha ritrovato il tesoro e il proprietario dell'immobile. Per Kobe quindi il lavoro estivo potrebbe trasformarsi realmente in qualcosa di molto più redditizio del previsto. Prima di parlare però di ricompense, servirà a chiarire ovviamente a chi appartenga davvero il tesoro, quindi staremo a vedere. Noi facciamo il tifo per questo studente giovanissimo di appena 18 anni che insomma si è ritrovato tra le mani una vera e propria fortuna, come potremmo dire io e Sabino, i piccioli, ecco, i piccioli fondamentali. Subsonica con Franco Battaglia

Rogers nel pomeriggio di Blu 2000 con le parole dell'estate. Vi abbiamo chiesto anche qualche segnalazione dalle vostre parti. Salutiamo Rita dalla Sardegna che prontamente ci ha risposto che ci sono tanti appuntamenti culturali ma anche legati alla musica, in particolare questa seconda edizione di Quarto Cultura Festival, che è una rassegna promossa dalla Fondazione Quarto Cultura, che ormai mancano poche ore, devo dire, anzi praticamente pochissime, 27 agosto fino al 10 settembre prossimi, trasformerà l'area del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, con ingresso da via Don Giordi, in un palcoscenico davvero suggestivo a cielo aperto. Ci saranno tante serate che avranno inizio alle ore 21 con tanti ospiti, un cartellone di alto profilo che intreccia anche lo spettacolo dal vivo, la valorizzazione del territorio, confermando l'ambizione anche della città di consolidarsi come polo d'eccellenza per i grandi eventi. Allora, debutto diciamo fissato per giovedì prossimo 27 agosto, ci sarà Caterina Murino, attrice protagonista di un'intensa Medea, mentre sabato 29 protagonista Giancarlo Giannini con lo spettacolo Le parole note, un viaggio nella grande letteratura. E poi per la musica ci sarà anche Rafael Gualazzi Trio con il pianista marchigiano affiancato da altri amici musicisti giovedì 3 settembre, e poi vi cito anche la presenza della bravissima Karima giovedì 10 settembre. Per maggiori informazioni sui biglietti potete andare sul sito ufficiale o la pagina Facebook di Fondazione Quarto Cultura .it, questo è il sito dove trovate tutte le informazioni e anche la possibilità di prenotare il vostro posto in prima fila, si dice così di solito quando ci sono questi eventi molto belli a cui non potete assolutamente mancare, amici della Sardegna. Ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con le Bengals. Oh.

0: ascoltare questa canzone dei The Calling, Wherever You Will Go. Allora, vi anticipo già che nella prossima ora parleremo di anticipazioni delle classifiche dell'estate con la chart aggiornata della nostra, vostra radio preferita e quella che state ascoltando, è esatto, in Blue 2000. Rimanete con noi anche perché c'è il nuovo di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, così il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov, al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Intanto sul terreno però proseguono i raid incrociati fra Russia e Ucraina.
1: Si sono contate al minuto 173 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare le misure contro il caro carburante, secondo quanto si apprende, in programma domani alle 18. Come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, l'intervento dovrebbe prevedere una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite, quella del caporalato. Il maltempo al centro nord, 2 vittime a causa del maltempo, una nel Savonese, un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al Guado di

qua tocca fa festa, non mi lasciate da solo, dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto, restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno, le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato, ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passare.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: fatto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: just trust me.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.